0: Tá, beleza.
1: Tá na sala.
0: Tá, meu, que tá, mas isso.
1: Era pra boa, defuna, monon, na quinzana, bebis, machava, lamo, te mata, mas ele é a puta, xena. Na era pra lá, tá boa, defuna, batuculo, amena, levambere, e chama, mas singue. La chusa in massingi na volava fu crescendo cambia c'è quelle che scopano va tu cu almeno quando la baba fu sua e ma segnale Daniel ma c'è va con la che scopano un cange non zingano hai te ma
0: c'è che se non è la chava Rex, la chava Ritu
1: Dango
0: a Dango.

mani niko inkamani na sono sututu ipano bantabasi yote setaino ileta ti papa ipo lavla iti wings wishoko shoko 074-741-4932 ikilin suplemesoko niko isabaranzo wangina kusuka e joni niko

cinca tekinoloji chikutsune da eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.chiserfm.co.za chiserfm.co.za rexak Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi wini. Dan mambi